Salve, adesso vi ho fatto ascoltare C'è la luna in mezzo mare, una classica canzone che si fa sempre nelle feste, come faremo sicuramente alla festa di San Gennaro a fine settembre e inizio ottobre a Las Vegas, un grande evento organizzato da Anthony Palmisano. E andiamo avanti con la buona musica sulle onde di Radio Italia. Buona domenica!

E questa che abbiamo ascoltato è Rosalba Maimone con questa canzone siciliana molto carina, divertente. Beh, per chi l'ha capita, perché il siciliano non tutti riescono a capirlo bene, però io so che in ascolto ci sono tanti siciliani e quindi dedicata tutta quanta per voi. E salutiamo Rosalba e Tony che stanno a Messina. Ok, andiamo avanti con la buona musica sulle onde di Radio Italia con Ciro Giorgio che vi augura buona e felice domenica.

E adesso vi ho fatto ascoltare Mango con Bella d'estate. È sempre una canzone adatta a questo periodo. Beh, siamo nel mese di agosto ormai, estate piena. Divertitevi, buona estate a tutti!

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue.

0: Benissimo, adesso vi ho fatto ascoltare Gianni Morandi con Notte di Ferragosto. Il 15 di agosto si festeggia Ferragosto in tutta l'Italia. Una festa in effetti che risale a tanti anni fa. Pensate, un pochettino del XVIII secolo avanti Cristo, con l'imperatore Augusto che iniziava le sue vacanze. E dunque poi ci sarà il 16 di agosto il Palio dell'Assunta, che si svolge a Siena. E adesso invece passiamo la parola a Gianfranca con le informazioni. Vai Gianfranca!
1: Ferragosto is a public holiday celebrated on August the 15th throughout Italy. It originates from holidays started by Emperor Augustus over 2,000 years ago. In religious circles, it celebrates the Assumption of Mary. The Palio dell'Assunta takes place on August 16th in Siena. To get details, Facebook Italian Calendar Arizona.
0: E continuiamo con la buona musica sulle onde di Radio Italia, augurandovi sempre una felice domenica!

Salve, buona domenica a tutti quanti voi all'ascolto. È il vostro Ciro Giorgio che vi parla dalle onde di Radio Italia. È il mese di agosto e quindi agosto, il sole, la musica, il mare della Sicilia. Adesso ce l'ha cantato Rosalba Maimone, La storia da Sicilia, una canzone scritta da lei e musicata da Tony. Ecco, e allora andiamo avanti con la buona musica in questa domenica d'agosto.

Bene, adesso vi ho fatto ascoltare Saba con Domenica d'estate. E continuiamo qui sulle onde di Radio Italia con il vostro Ciro Giorgio, che vi augura una felice domenica. E andiamo tutti al mare, come dice la canzone. Tutti al mare.

E quella che abbiamo ascoltato è Estate, cantata dal vostro Ciro Giorgio, una canzone bellissima che parla proprio dell'estate. Odio l'estate, ma non è vero, a me piace, certo è, la odio quando è troppo caldo, troppo caldo. Continuiamo con ascoltare una canzone divertente, O Caffè, in siciliano di Tony e Rosalba, cantata da Tony. Vai Tony!

E questo che abbiamo ascoltato era Tony con Un caffè. E beh, un po' una bella tazza di caffè fa sempre piacere. Adesso ascoltiamoci Lucio Dalla, Come profondo.

0: Elena.
1: E adesso vi ho fatto ascoltare Gianna Nannini che parla del Palio di Siena, anzi canta del Palio di Siena che si farà

0: dell'imperatore Augusto, delle vacanze iniziate dall'imperatore Augusto nel XVIII secolo, e negli ambienti religiosi si celebra l'Assunta di Maria. Buon Ferragosto a tutti quanti voi all'ascolto!
1: KWSS LP Scottsdale, KWSQ LP Mesa, KOOL FM HD2 Phoenix, KWSF LP Flagstaff.
2: It's 11:03.